trees, Europe misericordiae tui adiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.